Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company. Dance Story. Dance Story. La

0: su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Malone, Circles su Radio Company. Buona mattinata, buongiorno ancora da parte di Corpezzi. Ah, parliamo di questa cosa. Una coppia si organizza e decide di andare in vacanza. Che succede poi? È là. Pina e Fantozzi, la stessa cosa.
1: Fantozzi, sì, ragioni
0: decine. Sì.
1: Matricola 1001 Barabis.
0: Sì.
1: Dell'ufficio sinistri.
0: Eccoci. Sì. Succedono dei sinistri, no?
1: Sì, signora.
0: Perché i due si organizzano, vanno in vacanza, ma attenzione perché sotto il sole potrebbe trasformarsi in una battaglia, un campo di battaglia quelle ferie. Quindi l'agognato periodo di riposo diventa una tragedia. Perché non è facile condividere 24 ore insieme. Provate a pensare con vostro marito o vostro partner. Mica state insieme 24 ore. E in vacanza sì. In vacanza si condivide tutto. 24 ore. Ma vi rendete conto? E ovviamente succede di tutto. C'è un vademecum semiserio da rispettare per salvare, io dico la coppia, ma salvare soprattutto le ferie, perché come si diceva inizio puntata, le stiamo aspettando da mesi. E allora, cominciamo con i primi tre, dopo andiamo avanti con gli altri. Bonus solitudine, non è vero che bisogna fare tutto insieme, che è tutto romantico. Dopo 48 ore diventa difficile, psicologicamente, fisiologicamente diventa difficile. Quindi si consiglia di prendersi 2 ore d'aria al giorno, nonostante siate in ferie. Vale per lui, vale per lei, per entrambi, attenzione. Climatizzatore della discordia. Numero 2. Uno vorrebbe creare il polo nord e l'altro sta bene sopra i 30 gradi, specie se sei al mare, vuoi provare questa cosa. Quindi che fare? Il termostato si negozia all'inizio, si decide all'inizio come mettere il climatizzatore. Chi cede sul fronte temperatura, insomma, ha diritto di veto sull'altra scelta. Mi raccomando, questa cosa qua, bisogna mettersi d'accordo. Sembra una stupidaggine, però la vita di coppia in realtà la potremmo riassumere in una parola sola: compromesso. Quotidiano, tra l'altro, è compromesso, ok?

Detox digitale, altra regola fondamentale, e non ci sono eccezioni. Anzi, sì, piccole. Piccole. Vietato scrollare i feed del social, stare sempre al telefono. Mi raccomando, dovete prendervi, diciamo, delle pause. Lasciate il telefono nel cassetto dell'albergo, lasciatelo in borsa, perché è un momento comunque nel quale la coppia anche può parlare, può condividere, torna a vivere realmente. Ecco, quindi state attenti, perché star troppo al telefono potrebbe, diciamo, creare qualche litigio. Questo è il detox digitale. Andiamo avanti dopo con le altre sette regole per salvare la coppia sotto l'ombrellone. Arriva Manu Chao con Karol G.

0: che bella questa di Saif, parlare d'amore, ma che bel testo. Bella, estiva sicuramente, però bella, bella. Ok, noi ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco con un grande successo dal passato.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

Terra Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Noemi con ecco, tu cosa fai questa sera? Vediamo un po' invece cosa facciamo adesso. Che ora è? Che ora è? Che ora è? Sono le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: il DJM. Questa è un mattinè, versione, se, versione nostra, al posto della Viviana, che ritornerà da lunedì tranquilli. Allora, vacanze, vacanze, è il momento, molti sono anche in vacanza e c'è un problema tra le coppie, perché quando si è insieme per troppe ore, 24 ore continue, possono nascere dei litigi e insomma quello che sarebbe una vacanza di relax si trasforma in un campo minato. Buona sostanza. E noi abbiamo 10 regole. 3 le abbiamo scritte prima, mandate prima, il bonus è solitudine, quindi un paio d'ore insieme, il climatizzatore è un motivo di discussione, quindi mettetevi d'accordo, e il terzo era il detox digitale, state lontano dai telefoni e più insieme. Ecco, magari qualcuno si è appena sintonizzato ora, quindi cerchiamo di fargli capire, di coinvolgerlo, perché se volete dire la vostra al 3332688688 potete farlo. Quarto punto, il sexy imprevisto. Uscire dalla comfort zone. Si può fare l'amore in vacanza, no? E allora bisogna approfittare di far l'amore, non nei soliti modi, magari nel letto come lo fai a casa. Approfitta, magari c'è un terrazzo strano, c'è il, che ne so, c'è il tavolo del, fatto in un certo modo, non lo so, magari fate una gita così, una barchetta fuori, al largo, non lo so, cose che si possono fare in vacanza, e così date una ravvivata anche a questo aspetto che alla coppia non fa male. No al siamo in vacanza, dobbiamo fare per forza. Ecco, questa è la quinta regola. E questa è una cosa che veramente spacca la coppia in due, perché sicuramente uno dei due dice: ma devo stare in vacanza, devo stare in pace, non devo seguire una regola, un orario, una cosa già detta, già scritta. È già tutto l'anno che devo fare queste cose perché vado al lavoro. In vacanza devo stare liberi, quello che nasce nasce, bisogna stare attenti a questa cosa qua. Poi punto numero 6, gestire il budget senza spargimenti di sangue. No, che detto così poi allora, fare i conti al centesimo ogni volta che si ordina uno spritz non è vita. Ok, vabbè, però facciamo patti facciamo dei patti all'inizio della vacanza e poi cerchiamo di rispettarli rigorosamente a livello economico, ok? Quindi non si può stare ad elemosinare o centellinare tutto, però io voglio spendere, che ne so, 150 euro in spese frivole. Bene, siamo d'accordo? Le spendiamo, punto. Quello che viene viene, finite sono finite, però, perché le regole vanno rispettate. Settima regola, l'arte del compromesso nel look. Anche questo. Anche il look può essere oggetto di negoziazione o di discussione. Ecco, non ha senso aspettarsi che il partner sia sempre in abiti da copertina, succinti e quant'altro, ma insomma, al contrario, è giusto che lui si prenda o lei si prenda dei diciamo, anche lì, degli attimi di libertà, che si vesta come gli pare. Chi se ne frega? Siete in vacanza, cervello libero, leggerezza, fare l'amore, spensieratezza. Non ci sono regole in vacanza. I prossimi, anzi le ultime due regole, ve le diciamo dopo la pubblicità.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

tutti da parte di Corpezzi. Concludiamo con le ultime tre regole della vacanza perfetta, perché sotto l'ombrellone o comunque quando si è in vacanza si sta insieme per 24 ore ogni giorno e quindi tutto viene amplificato. Si litiga, insomma, no? Anche le piccole cose diventano pesanti. Ci sono delle regole, le abbiamo già dette, le altre ne abbiamo ancora tre. Allora, il filtro sui difetti, perché comunque il partner ha dei difetti, c'è poco da fare, giusto? Bisogna in qualche maniera, diciamo, applicare un filtro su questi difetti. Quindi se vi dà fastidio perché mastica rumorosamente, ecco, o l'indecisione cronica, cercate di passarci sopra, cercate di crearvi un silenziatore mentale. Questo è per non litigare sempre. Regola numero 9: i giochi di ruolo da spiaggia. Sulla spiaggia non si ha niente da fare perché in gran parte del tempo che cosa fai? Prendi il sole, fai un bagno, magari già lì. Può essere il momento giusto per inventare un gioco di ruolo, ok? Che ne so, come andare separatamente al bar dello stabilimento e tentare un approccio per rimorchio l'altro. Cioè, giochi di ruolo proprio in questo senso. Giocate tra di voi. Immaginate di provarci con quella persona lì, che è il vostro partner, eh? Però fate questo gioco qui, è molto bello. E se lei sta o lui sta al gioco, è bello, insomma, no? Un pochettino così di brio. Tanto non ci sono problemi, siete voi, vi conoscete già. E poi infine i souvenir, ma con il cuore. Al momento di acquistare i piccoli ricordi del viaggio da portare a casa, mi raccomando, non dobbiamo dimenticarci della solita calamita per il frigo, oppure il liquore del posto, che fanno ricordare la vacanza. L'importante, qua sta il segreto, deciderlo assieme, ok? E qui bisogna metterci un po' del vostro l'uno con l'altra, si chiama compromesso, c'è poco da fare. Vabbè, spero a settembre ci risentiamo, vediamo quante coppie hanno litigato o meno. Arriva Jason Derulo con Take You Dancing. Radio.

0: Case su Radio Company, buon mattino da parte di Igor Pezzi e DJ M. Mattinè che andrà avanti fino alle ore 11, però adesso ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Radio Company Mattinè, con i matti del mattinè d'estate. Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Company. Arriva Chris Sarandi con Good Old Days.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

e Saran di Good Old Days, successo, uno dei successi del presente qui su Company. Ancora un buon mattinè da parte di Corpezzi e di GJM. Cosa è successo nella comunità europea? Lo volete sapere? La BCE ha deciso di rifare il volto, di rifare il look alle banconote, e quindi a breve vedremo le banconote con dei volti diversi, volti ovviamente che fanno parte della cultura, dell'immensa cultura europea. Cominciamo con la banconota da 5 euro. Troveremo il volto di Maria Callas, soprano greco-statunitense. Meravigliosa. Sulle banconote da 10 a 20 euro invece ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven e la scienziata premio Nobel polacco-francese Marie Curie. Poi, 50 euro, ci sarà lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, autore del capolavoro Don Quixote, insomma, un personaggio mica da poco. Sulle banconote da 100 e 200 invece, perché a quanto pare quelle viola da 500 non ci sono più, 100 e 200 euro compariranno il volto del genio italiano Leonardo da Vinci e della premio Nobel per la pace austriaca Bertha von Suttner. Queste saranno un pochettino, arriva dall'alto, arriva una voce, fatemela dire: scusate, ma di me vi siete dimenticati? Io me l'aspetto, una cosa, un meme, una cosa del genere, io me l'aspetto. Vabbè, insomma, cambia il look delle banconote, tutto qua. Tanto il problema non è tanto il look, è averne le banconote, è averne in tasca le banconote. Yarabe de Palo, dipende.

0: Amici con Maledetto Me, quando amici e amiche è arrivato il vostro momento preferito, ovvero quello di scoprire se siete i fortunati o le fortunate a portarsi a casa il buono spesa di 50 euro. Lo ricordo sempre perché anche un ringraziamento speciale va a loro, messo a disposizione dai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. La domanda di oggi aveva una parola segreta, una parola chiave più che altro, che poteva aiutarvi nella ricerca della soluzione. Nei supermercati italiani le confetture standard devono contenere quanta percentuale di frutta? Tra 20, 35 e 50? La risposta corretta era la B, 35, perché stiamo parlando di confetture standard. Le marmellate invece ne hanno il 20%, le confetture, quelle extra mega galattiche, tutte che le mangi e sei tutto fruttato, dal 45 al 50%. A dare la risposta corretta e quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi è stata Eleonora da Treviso. Bravissima Eleonora, ti mando adesso un messaggio così confermi che sei tu, sarai ricontattata presto dal centralone per tutti i dati sulla spedizione. Tutti gli altri non vi preoccupate, perché dal lunedì al venerdì c'è sempre un buono spesa in palio per voi.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: È arrivato invece il momento ora di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo gli esteri.
3: Sì, con l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Scontro sulla confisca dei beni di Teheran congelati. Incendi, Francia e Spagna devastate dai roghi. Bologna al via l'autopsia sul corpo di Fakir. Calcio, Guardiola dice no alla panchina dell'Italia. Poi per la musica sentiremo Sal Da Vinci, atteso lunedì ad Este. Tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

insieme per una grande emozione.

0: invece con Cattive Abitudini, il nostro successo del presente e dal passato, Eagle Eye Cherry con Falling in Love Again. I due ultimi dischi della nostra puntata insieme oggi, a me viene già da sorridere perché fuori onda abbiamo sparato tante di quelle perle di freddure che ti fanno venire il freddo che parte dai piedi, dalla punta del migliorino del piede fino ai capelli, che possiamo per quanto mi riguarda chiudere qua. Sono felice di dirvi che ci risentiamo anche domani, saremo in diretta io e Chicco dei Pischelli, no, non tu Martino, tranquillo, tu sei libero questo weekend, io e Gidio Ferrante e Chicco dei Pischelli ci saremo anche domani, quindi tutte le freddure che ci siamo raccontati a microfoni spenti fino adesso potrete ascoltarle domani in diretta, motivo per cui probabilmente domani non ci ascolterà nessuno, va bene. Detto ciò, è arrivato il momento di salutarci, si sono fatte praticamente le 13 in punto, quindi vi lascio con Egidio Ferrante e le Company News delle 13, mi raccomando amici e amiche fate i bravi, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Come anticipato, sono appunto le 13 in punto. Ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce esplosivo ogni tentativo di confiscare beni di una nazione per future rivendicazioni, affermando che nessun bene sarà al sicuro. Trump aveva dichiarato che tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani. Nella notte nuovi raid USA sull'Iran, esplosioni e fumo nelle vicinanze dell'aeroporto di Erbil in Iraq, scalo che ospita anche truppe statunitensi. La Francia e la Spagna sono sotto assedio degli incendi. Almeno 400 persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica. Già oltre 23.000 gli evacuati nella Gironda. Nella regione di Madrid, nella provincia di Avila, le fiamme stanno divorando interi ettari di boschi e campagne. Le autorità spagnole parlano di una situazione drammatica. È iniziata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia. L'esame disposto dalla procura mira a chiarire le cause del decesso e la correttezza delle manovre rianimatorie. Si procede per omicidio colposo a carico di poliziotti e operatori della Croce Rossa. I risultati sono attesi entro 90 giorni. Il governo vara un nuovo disegno di legge sulla criminalità minorile, cambiando le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. La premier Meloni afferma chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche se minorenne. La norma inverte l'onere della prova, si presume la capacità di intendere e volere, salvo prova contraria. A Ramacca, Catania, un ladro di 37 anni è stato gravemente ferito dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso mentre rubava. Durante la colluttazione il proprietario ha colpito il ladro con un coltello da cucina. L'uomo è riuscito a fuggire ma è stato raggiunto dai carabinieri. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone. Gli Stati Uniti introducono nuovi dazi commerciali con aliquote tra il 10 e il 12,5% che sostituiscono quelli precedentemente bocciati dalla Corte Suprema. I paesi con leggi contro il lavoro forzato subiranno dazi al 10%, gli altri al 12,5%. Per l'Unione Europea i dazi potrebbero rimanere inferiori al 15% previsto dall'accordo del 2025. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane è interessato da uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali iniziato ieri alle 21 e che terminerà questa sera alla stessa ora, garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. E sta per partire il primo vero esodo estivo. Nel weekend saranno 27 milioni di veicoli in viaggio su strade e autostrade. Per limitare i disagi, sospeso l'83% degli interventi in corso. Spettacoli, il Castello Carrarese di Este, Padova, si prepara ad accogliere Sal da Vinci nell'ambito dell'Este Music Festival, di cui Radio Company è media partner. L'appuntamento è per il 27 luglio alle 21.30. Sentiamo dal vincitore di Sanremo un'anticipazione di questo appuntamento.
5: Sicuramente sarà un giorno di festa, non vedo l'ora di salire sul palco, di incontrare il mio pubblico e i miei fan, dove potremo condividere insieme sicuramente un momento di leggerezza, un momento di incontro con la musica che ha la sua magia. E questo tour lo testimonia attraverso comunque il messaggio delle mie canzoni e naturalmente attraverso il mondo dell'amore.
4: Certo, ovviamente il pubblico attenderà trepidante il singolo Per Sempre Sì, conosciuto ormai in tutto il mondo. Ma a luglio di un anno fa ti saresti mai aspettato di sfornare un altro singolo dopo Rossetto e Caffè, che di fatto avrebbe conquistato tutto?
5: Io non sono educato a non aspettarmi mai niente dalla vita. È la vita che in questo momento mi ha dato la possibilità di essere testimoni di questa canzone, e le canzoni sono tutto un come, sono un riassunto di possibilità, entrano piano piano danzando in punta di piedi nel cuore delle persone e si trasmettono di bocca in bocca. E Per Sempre Sì sicuramente è una di quelle canzoni che resta, non è un tormentone che può passare a seconda della moda del momento.
4: E senti, hai dei progetti dopo questo lungo tour estivo e soprattutto quando ti riposerai un poco?
5: Guarda, quello che mi chiedo il riposo in questo momento lo faccio sul palco, che è l'unico momento dove mi trovo io con la mia famiglia, dove io ho la possibilità di raccontarmi, ho la possibilità di fare questo mestiere, che mestiere che per me è un dono. Progetti che finisco il tour nella mia città, dove festeggerò i 50 anni dalla prima volta che sono salito su un palco, e accadrà il 25, il 26, il 27 settembre. Finisco il tour estivo, ma il 7 di ottobre inizierà un tour teatrale partendo proprio da San Marino, ma ci sarà anche poi a novembre un appuntamento importante dove io mi racconterò in due puntate televisive su Rai 1, un programma mio in prima serata e che si chiamerà Meraviglioso.
4: Benissimo, Salvatore, è stato davvero un piacere sentirti. Io ti saluto, ti ringrazio, ovviamente in bocca al lupo per la serata di Este e per il tuo tour.
5: Viva il lupo, grazie a voi, grazie a Radio Company, e vi aspetto il giorno 27, ovvero lunedì prossimo, ad Este. Mi raccomando, non mancate.
4: Lo sport calcio: Pep Guardiola non guiderà la nazionale italiana. Il rifiuto sarebbe legato a motivi personali che vanno al di là del calcio. Lo scorso weekend l'ormai ex allenatore della Manchester City era stato raggiunto da Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per iniziare una difficile trattativa. Il piano B è Andrea Pirlo, attuale tecnico dello United FC di Dubai. Ciclismo: l'ecuadoriano Richard Carapaz vince la 18ª tappa del Tour, raggiungendo per primo al traguardo di Orsier Merlet. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla in attesa del primo dei due arrivi sull'Alpe d'Huez. Per la Formula 1 oggi le prime libere del Gran Premio d'Ungheria a Budapest. Il meteo oggi: condizioni di tempo stabile su gran parte del territorio nazionale, al nord cielo sereno poco nuvoloso con possibili nubi pomeridiane solo su Alpi e Prealpi, le temperature rimarranno invariate con massime di 33 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: brano che si chiama Little by Little, tra parentesi di Oasis, protagonisti di un documentario molto bello che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.
1: Che potrebbero essere ospiti.
0: Che potrebbero quindi essere ospiti.
1: Perché c'è gente che mia, no ospiti, no, beh, nostri, no, vengono nostri, qui. Sì, vengono qui e li sentiremo.
0: Liam, seduto.
1: Sei lì e am.
0: Esatto. Mettiamo la sigla, va che. Oggi è anche una puntata un po' particolare.

0: State al bagno 13.
1: E allora?
2: State al bagno 13.
3: Te ne vai?
2: Eh sì, dai.
3: L'ultimo giorno.
2: Un po' di vacanzetta, ragazzi, è arrivata finalmente. Che stanno.
3: È per quello che ti sei tutto pulito.
2: Sì, hai visto? Ho la barba corta, corta, corta, corta. No, per essere toscano ieri sera sembravo uno che. Insomma, poteva prendermi per suo nonno.
3: Hai fatto l'intervista.
2: Allora ho detto, mi taglio la barba e quantomeno. Niente. Però comunque sembravo suo papà. Perché lei ha 20 anni, io sì, chi posso essere suo papà?
3: Ti ho visto nella domanda legata agli 883, ti sei reso conto.
2: Sì, l'ho ritirata fuori e lei mi ha letteralmente massacrato. Quella è un vecchio cimelio, sono andato a vedere nelle mie storie, Daniele Belli. Gli avevo fatto questa, lei è di Vigevano, che è vicino a Pavia, insomma, cioè Pavia, scusami, che quindi la zona degli 883, quindi siamo messi a parlare di quello e insomma.
3: E lei ti ha detto: i miei genitori andavano pazzi per loro.
2: E io là.
3: Ti sei reso conto
2: che io sono uno dei tuoi genitori, effettivamente.
3: Uno dei genitori che amavano gli 883.
2: Esatto, va bene. Brava Sara, me. Sei stata molto carina ieri sera, è stato molto bello. Saluto tutti quanti gli amici che sono venuti a trovarla.
3: Sì.
2: Ok,
3: sì,
2: e perché però insomma ho incontrato, molto carino, molto bello. Va bene, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo.
3: Che facciamo?
2: Giriamo la ruota.
3: Vada.
2: Vai. E oggi la ruota la gira il DJ Megalo.
0: Secondo.
2: Secondo.
3: Prenda.
2: Mi sta anche scivolando la busta. Allora, cari amici vicini e lontani, parliamo di vacanze. Non a caso. Parliamo di vacanze e vorremmo fare una sorta di classifica,
3: sondaggio.
2: Cioè sondaggio, cioè vedere chi è che si porta a casa oggi la palma di colui che ha fatto la vacanza più lunga. Cioè noi oggi vogliamo sapere da voi qual è stata la vacanza più lunga che avete fatto.
3: Vale anche del passato?
2: Ma sì, vale anche del passato. Chiaro, se ci dite, sai, io andavo dai nonni d'estate 2 mesi, ci va bene, ce lo potete raccontare. Però se arriva qualcuno che ci dice, io sai, ho fatto una crociera, ho fatto il giro del mondo 6 mesi,
3: quello batte.
2: O anche 2 mesi, quello,
3: cioè,
2: batte.
3: Cioè diciamo, è come per le carte, il seme.
2: Eh sì, esatto.
3: Vale di più. Cioè se mi hai cuori e quadri, cioè devi vedere.
2: Esatto, quindi vediamo un po'. Per cui 3332688688, qual è stata la vacanza in assoluto più lunga che avete fatto? È stata 3 giorni? Raccontateci anche 3 giorni. Cioè noi vogliamo beccare la più lunga in assoluto, però vogliamo sapere anche poi nel mezzo che cosa è successo. Quindi raccontateci questa cosa. Vi ripeto il numero 3332688688.
3: Non valgono i periodi di disoccupazione.
2: No, esatto, quella non è vacanza, quello è fancazzismo puro. We'll be right back.

0: non vale il discorso di mio fratello si è licenziato il dicembre prima del Covid, deve ancora tornare a lavorare, vale come vacanza? No. Ascolta, perché purtroppo è stato forzato alla vacanza. Scusami, non penso sia così.
1: Vuol dire che si è licenziato nel 2019, siamo nel 2026.
0: Sono solo 7 anni.
1: Complimenti. Oh, però potrebbe subentrare la crisi del settimo anno, sì, quindi potrebbe andare a lavorare dall'anno prossimo.
0: Ma non vale perché là è forzata come
1: vuoi. Sì, no, non vale. Allora, 333-2688-688, la vacanza più lunga che avete fatto in assoluto nella vostra vita. Non vale appunto la sospensione dal lavoro, però valgono benissimo le vacanze dei nonni, oppure un viaggio molto lungo che avete fatto, è anche molto bello e molto particolare, quindi vogliamo sapere questo. Tra pochissimo qua nel Belliconte 4.0, 333-2688-688.
2: Radio Company Belliconte 4.0, siamo quelli del bagno 13.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Per dimenticare la nostalgia di un grande viaggio, il viaggio più lungo che hai fatto.
1: Allora, Michele da Rovigo, nel 2017, ferie da lavoro dal 5 gennaio al 30 di luglio.
0: Però
1: mi sono fidanzato e ho acquistato anche un cavallo.
0: Però
1: in quale sequenza hai acquistato prima il cavallo e poi ti sei fidanzato?
0: Sì,
1: prima...
0: perché ovviamente ha preso il cavallo ed è arrivato dalla fidanzata a cavallo.
1: Un saluto da Michele, da Valentina e da Udine.
0: Ok, la principessa, sì. Principe a cavallo, bello però.
1: C'è qualcuno,
0: Valentina,
1: scrive...
0: è venuto come a chiederti la mano a cavallo?
1: È che io non me lo immagino in calzamaglia azzurra che
0: Ma sì, no. Dai, che carino. Poi allora... pensa che hanno un appartamento al terzo piano col cavallo sul terrazzo.
1: Che immagine.
0: Tu passi sotto a piedi, vedi il cavallo che ti guarda dal terzo piano.
1: Ciao Radio Company, la mia vacanza più lunga sono stati 5 mesi in Canada, da agosto a dicembre.
0: Vero.
1: Agosto a dicembre, siamo sempre sui 6 mesi.
0: Sì, sì. 6-7
1: mesi.
0: Settembre, ottobre, novembre, 5 mesi.
1: Nel lontano 2003 mi sono divertita tantissimo grazie ai miei cugini che abitano là. Siete grandi, grazie Oliviana.
0: Cara Oliviana, anche un po' scroccona però. 5 mesi i cugini devono.
1: Scusa, in Canada uno può stare.
0: La scusa dell'ospitalità di Zeus, se qualcuno ha visto l'Odissea. Va bene, sentiamo chi c'è.
1: Chi c'è al citofono? O come è la sensazione che sentendo questo rumore qua andiamo a Ibiza, sulla Isla Blanca, al centro della isla dove vive un uomo solo in parea? No, perché?
2: Me stavo...
1: Cosa
2: sia sta? Quando?
1: Beh, immagino.
2: Sono appena uscito tutto nudo.
1: Ecco, come lei ogni giorno, ricordiamo che fa questa passeggiata, va in riva praticamente.
2: Esatto.
1: Si tuffa... E poi torna indietro.
2: Esatto, saluto il mio amico del Ciringuito.
1: Perché è lì che lo guarda sempre.
2: Sì.
1: Perplesso perché dice: ma perché tutto nudo?
2: Perché la isola è così.
1: La isola è così.
2: Sì. Poco.
1: Certo, un po'.
2: Semplice.
1: Sì.
2: E tu puoi stare in vacanza tutta la vita.
1: Certo.
2: E dove si infila le dita?
1: No, ma scusi un attimo, lei mi sta dicendo che è in vacanza praticamente sempre?
2: Certo, siamo io.
1: Chi?
2: Michael Jackson.
1: Ah, è vero che lei crede ancora di vivere.
2: Esatto.
1: In che anno? Nel 76?
2: Circa. Il 68 e il 76.
1: Guardi che siamo andati un po' più in là nel tempo.
2: È arrivata una ragazza nuova che canta sempre questa canzone che mi piace molto.
1: Esattamente. Quale canzone?
2: In spagnolo la canta. E sono in vacanza da una vita.
1: No, guardi, non è possibile. Intanto ci sono quelli però sulla costa che stanno facendo festa.
3: Ma perché lo smaledetto sprogetto che la roba il cocone smaledetto se state in vacanza a casa vostra, maledetti!
1: Perché fanno festa. È estate, fanno festa. Sai,
2: anch'io
1: locali
2: faccio festa.
1: Si riempiono con i DJ di fama internazionale. Sai che lei sa cos'è un DJ?
2: E so cos'è su un DJ.
1: No, fraintende.
2: Uno a cui gli infilerei.
1: No, guardi.
3: Ecco appunto, gli infilerei un tronco.
1: Non si può.

0: molto elegante, eh?
1: Devo dire i nostri ascoltatori anche fortunati nelle loro in alcune delle loro vacanze, perché per esempio, ciao Radio Company, per me la vacanza più lunga che ho fatto è stata nel lontano 2003. Durante il mio viaggio di nozze ho trascorso 17 giorni attraversando la costa atlantica per arrivare alla costa pacifica, California fatta on the road, arrivata a New York per arrivare alla fine a Los Angeles. 17 giorni indimenticabili. Per i miei 25 anni di matrimonio vorrei festeggiarli nuovamente ripetendo l'esperienza fatta. Viaggio indimenticabile. Penso che sia uno di quei viaggi che molti sognano.
0: Famoso, cioè fare coast to coast, sulla Road 66. Un po' come...
1: Non c'è più la Road 66. Film... Eh? No, c'è qualcosa, c'è... un percorso simile.
0: Sì,
1: ma...
0: È un po' come Cars.
1: Sì. Sì.
0: Come...
1: Sì, sì, okay. Sì, sì, sì, sì.
0: Ma tu ti senti più cricchetto... O più segue solo Luigi, segue solo le Ferrari.
1: Lo so.
0: Incriccato, certo.
1: 18 anni fa, cioè avevo circa 29 anni, con un mio amico ho fatto 2 giorni a Dubai, 6 giorni a Hong Kong, poi 20 giorni in più in un'isola della Thailandia, Samui e Koh Tao. Tanta roba, Alberto da Venezia. Abbiamo capito.
0: Tanta Samui da quelle parti là, mi risulta.
1: Vabbè. Era un viaggio di ricerca. Non fate quella faccia, eh? Era un viaggio di spiritualità.
0: Di spiritualità.
1: Certo.
0: Un viaggio. Va bene.
1: Va bene, tranquillo.
0: Va bene.

0: fatto nella vostra vita. Siamo arrivati a ben 5 mesi in Canada, se non sbaglio è la record woman. 3332688688, raccontatecelo qua al Belliconte 4.0.
1: Ciao company, sono Giuseppe. La vacanza più lunga non l'ho già fatta, ma la farò quando andrò a sposarmi in Brasile.

Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: Le vibrazioni Radio Company, questo è l'appuntamento con il Belli Conte 4.0. Allora, qui abbiamo un po' di vacanze, anno 2000, da metà luglio a fine agosto, con un'amica costa est dell'Australia, sì, da Capo York a Melbourne. Che esperienza significativa.
1: Sì.
0: Salutiamo Chiara da Mestre.
1: C'è un tempo limite comunque in alcuni paesi, perché ricordiamo c'è un tot di periodo in cui puoi stare, poi giustamente non so se ti lasciano stare ancora
0: comunque
1: nel paese.
0: Michele non è stato quel poeta che pensavamo fosse, nel senso, sai, quello che si è comprato il cavallo.
1: Sì.
0: Lui dice: ho conosciuto la ragazza, poi ho acquistato il cavallo per passione. Comunque ha un cavallo anche lei.
1: Ok.
0: Quindi si ritrovano a cavallo nel terrazzino.
1: La vacanza più...
0: Comunque c'è scritto: fino a qualche mese fa abitavamo in appartamento, ovviamente senza il cavallo sul terrazzo.
1: La vacanza più lunga, credo, viaggio a Bali 2024, durato 16 giorni, compresa andata e ritorno di 4 giorni totali, un po' sfortunata con aerei vari, cancellazioni, rimborsi, imbarchi negati, partenza da Zagabria, eccetera, eccetera. Più andata e ritorno in Flixbus da Zagabria a Verona. Insomma, un'odissea, per rimanere in tema attuale del film. Cioè.
0: Oh, io volevo dirle che è sempre bella vacanza a Bali, dove fa le orecchiette, sempre di Valtile. Molto cazzo con Leone, ciao. Ignorante.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Guarda che secondo me era un'altra Bali, però lei intende Bari.
0: Non so dirti.
1: Allora, siamo pronti anche oggi con una parola di lingua italica. E dico questa parola, non definizione esatta, ma definizione sbagliata per poter entrare nel club.
0: Mi permetto di farti un esempio se la parola fosse tempo.
1: Tempo.
0: O tempo.
1: Tempo o tempo.
0: Esatto. Cos'è lo tempo, la tempo, le tempo, li tempo, lu tempo, dicesi tempo?
1: Sì.
0: 333-2688-688 per rischiare di vincere la tessera del club degli ignoranti e comunque, insomma, entrare comunque nel club in un modo o nell'altro. La parola con cui giochiamo oggi è proprio tempo. Tempo.

0: di stare sempre ai primi posti. Nella mia generazione sono tutti figli dei fiori, sono arrivati ad essere comunisti, gli insegnanti sono comunisti e secondo me questo è il risultato dei liberi tutti.
1: Ma se ci sono famiglie che pur essendo giovanissime sono molto molto rigide, ci sono famiglie che purtroppo per motivi di lavoro non riescono a stare dietro i figli, non la butterei solamente da questo punto di vista sulla destra, sulla sinistra, cioè sulla la rigidità dipende moltissimo dal carattere anche familiare. Forse abbiamo troppo la sensazione che sia divisa da certi aspetti invece proprio da quanto una persona possa seguire un figlio o un altro no. Grazie comunque anche per il tuo messaggio, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con tutti gli

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: In apertura il conflitto in Ucraina, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev che ha provocato una decina di morti e decine di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, in quell'occasione potrebbe essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca. Ai funerali ci sarà anche Netanyahu, con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana dopo gli attacchi degli Houthi ad alcune navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb. Morte Fakir, l'autopsia non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti, è quanto afferma l'ansia illegale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte dell'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. L'agitazione ha interessato il personale del gruppo FS, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Formula 1, Gran Premio di Ungheria, volano le due Ferrari nelle libere. Nella seconda sessione di giornata il miglior tempo è di Hamilton, seguito da Leclerc. Terzo Norris su McLaren, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Siete nel pomeriggio di Radio Company, state dicendo la vostra, avete il microfono aperto come? Con i messaggi per tutti gli Instagram privé. E allora sentiamo chi è alla porta e ci vuole dire qualcosa.
1: Io sono dell'idea che è ora che i ragazzi vengono svegliati, combinano qualcosa, è giusto che vengono puniti anche come degli adulti, perché tanti malanzi adesso che fanno sti casini, ho sentito più di uno che in internet scrivono faccio quello che voglio, tanto poi non mi fanno niente perché sono minorenne. Ecco, e allora fa come in America, che ti giudicano colpevole e ti condannano come un adulto. Fai un po' di galera e poi ne parliamo. Perché se c'è tutta questa delinquenza giovanile è perché sanno benissimo che non gli viene fatto mai niente.
0: Bene, quindi in questo caso invece ci sarebbe una punizione adeguata. C'è chi invece contesta dicendo che si riempirebbe troppo quelli che sono i centri di raccolta giovanile, però da qualche parte bisogna incominciare, quindi se hanno almeno il timore che rischiano qualcosa, magari non fanno più neanche i video, perché è successo, va detto, di Instagram, di persone che scappano addirittura o se ne vanno via dal paese tranquillamente perché dicono tanto sono minorenne e non rischio assolutamente nulla. E su questo è certo, sono avvenuti fatti del genere, riportati anche su Instagram. Abbiamo Eminem con...

0: Sentiamo chi c'è ancora in lista, ce ne sarebbero altrettanti che vogliono parlare, ma sentiamo, sentiamo.
1: Ciao Conte, sono Apache. Sì, sì, sì, lo trovo più che giusto perché è l'unico modo per responsabilizzare tutti i ragazzi di oggi.
0: Okay.
1: Che tanti li chiamano ragazzini, ma ragazzini, diciamoci la verità, a 14 anni o 16 non lo sono più, quindi è un'ottima cosa, giustissimo per responsabilizzarli a quello che sarà la vita un domani.
0: Ma anche perché quando si comportano così fanno tutto per non essere considerati dei ragazzini, quindi visto che vogliono comportarsi come delle persone adulte si prendono anche delle responsabilità, e se compiono determinati atti si prendono anche la pena valida per una persona che si comporta come vorrebbe, perché certe volte vuoi no essere un adulto e allora anche la responsabilità d'adulto. Ci fermiamo qua con l'argomento, ma ritorniamo fra poco. Happy Vibes, ancora tutti in lista.

nel nostro pomeriggio per tutti in lista Club Privé, assolutamente live. 19:17 siamo pronti a farvi ascoltare tre pezzi, nel senso che non ve li facciamo ascoltare tutti e tre per intero, ma potete portarne a casa uno, nel senso che con la somma delle vostre preferenze potreste far vincere qualcuno rispetto a qualcun altro. Piccolo assaggio, quindi piccolo assaggio, ve lo facciamo sentire qualche secondo e voi decidete pezzo A, pezzo B o pezzo C. Il numero resta quello, cioè il 333 2688 688. Iniziate a mandare i vostri messaggi da quando li sentite tutti e tre. Pezzo A di stasera, Master KG con Jerusalem.

Eiffel 65 Blue. I'm blue, I'm a ding, I'm a dying, I'm a ding, I'm a dying, I'm a ding, I'm a dying, I'm a ding. Se penso che sono stato uno dei primi ad averlo in mano, il vinile degli Eiffel 65. Pezzo C, Spice Girl, Spice Up Your Life. Su loro non commento, scegliete voi. Cosa volete, Master KG, Eiffel 65 o Spice Girl? A, B o C? Lo decidete velocemente adesso perché avete il tempo di una canzone. Noi ci ascoltiamo Madonna, la sua Danceteria.

0: insomma, fatto attendere un poco, però è arrivata con questo nuovo singolo Peggy Goo con Ira Star. Woman, Peggy Goo, che ultimamente è stata sempre più avvistata in giro. In più di un'occasione era capitato già a Londra, ma è capitato anche nelle ultime sue sessioni DJ set di avere accanto Berrettini. Per chi non conoscesse Berrettini, giocatore di tennis, sembra che fra i due ci siano le liaison. Ricordiamo, lei ex modella, DJ, ha fatto di tutto di più. Adesso anche sembra che ci sia questa storia fra Berrettini e Peggy Goo, che avete appena sentito con il nuovo singolo. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco. Sarà il momento dell'effetto e lo conoscete. Nel weekend dobbiamo vedere se avete il semaforo verde, giallo o rosso per quanto riguarda il fine settimana.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Company.

0: funziona la ballata, ragazzi. Funziona soprattutto per il sabato, mentre vi dirigete verso la vostra località di villeggiatura. Ah, non siete verso la località di villeggiatura? Siete ancora al lavoro? Beh, siamo qui per questo. Per farvi sapere se il vostro weekend sarà verde, giallo, rosso e non è il colore della vostra maglia della squadra di calcio preferita, ma è il semaforo. Perché come funziona il nostro effetto? Lo diciamo sempre, abbiamo preso spunto da quelli che sono i social network. L'intrattenimento così, dove si gioca, e anche oggi andremo random fra tutte le persone che ci manderanno un messaggio al 333-2688-688. L'ho detto troppo velocemente. 333-2688-688. Cosa faremo? Andremo a scoprire come sarà il vostro weekend, incrociando i numeri, cioè l'oracolo incrocia i numeri. Quali? Il 24, il 25 e il 26, che sarebbero i tre giorni del weekend, il 7 perché siamo ancora nel mese di luglio, con i vostri numeri. Quali sono le indicazioni che ci dovete mandare per poter partecipare? Il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. C'era anche il mese? C'era anche il mese, sì, scusami, c'era anche. Quindi il nome, il giorno, il mese e il segno zodiacale. Segno zodiacale ve lo chiediamo perché anche se potremmo calcolarlo siamo pigri, quindi per quello. Ripeto, per partecipare e conoscere se è semaforo verde, giallo, rosso, nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. 333-2688-688, vediamo che weekend sarà per voi. Noi abbiamo Mikhail con Who You Are. Eccolo.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: quello che aveva realizzato Michael per questo pezzo qua. L'aveva fatto in mezzo a un lago, no? Sopra una zattera, me lo ricordo benissimo, grazie. Who you are? Siamo pronti a vedere come sarà il vostro weekend. Semaforo verde, semaforo giallo, semaforo rosso, quello blu non esiste. C'è Marika, 16 di maggio, lei è del segno del toro. Marika, semaforo verde alla grande. Allora, c'è una buona energia attorno a te, una proposta, una coincidenza potrebbe farti cambiare idea su qualcosa che avevi già deciso. Vale la pena restare aperta alle novità. Questo è uno di quei weekend che regalano piccole soddisfazioni quando meno te lo aspetti, come una bomba, cantava, mi ricordo, la Pinani. Vabbè, c'è Barbara con il suo 23 di giugno, segno del cancro, semaforo giallo. Non tutto sarà immediato, ma una situazione che sembrava ferma potrebbe finalmente dare un segnale. Ascolta più del solito ciò che ti viene detto tra le righe. Questo weekend premia la pazienza e l'attenzione ai dettagli, Barbara. Quindi semaforo giallo. C'è un altro? Andiamo a vedere Andrea. 27 marzo, segno dell'Ariete, semaforo verde, è il vento a favore. Un'idea che avevi lasciato nel cassetto potrebbe tornare protagonista, è il momento giusto per usare un po' di più del solito. Per te questo è un weekend da giocare all'attacco, ma col sorriso. Praticamente ti finiscono le zanzare sul sorriso, capito? Perché se giochi all'attacco, correndo, dici di no? Dici no. Fra pochissimo ne scopriamo altri, di previsioni, semaforo giallo, verde, rosso. C'è Boro con Martin White e Tacabro. È il tacata.
1: Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

cose che tutti quanti vorrebbero sentirsi dire. Mentre noi abbiamo il semaforo di che colore per Alice? Alice è nata il 23 di aprile, lei è del segno del toro. Semaforo giallo, qualcosa non andrà esattamente come previsto, ma non sarà un problema. Una deviazione di percorso potrebbe portarti a una scoperta interessante. Questo è il classico weekend in cui conviene lasciarsi sorprendere dagli eventi. Hai capito, Alice? Fatti sorprendere dall'evento. C'è Manuela, 23 settembre, lei è del segno della bilancia, semaforo verde, un fine settimana che porta leggerezza e buone sensazioni. Un incontro, una telefonata, una piccola novità potrebbe migliorare il tuo umore. Per questo motivo, per questo verde parla di armonia, ma anche di lasciarsi un po' andare, Quindi Manuela, lasciati un po' andare in questo weekend. C'è Jenny, lei è del 14 di gennaio, segno del Capricorno. Per Jenny l'oracolo mi dice semaforo rosso. Vabbè, ma non è, cioè, questo weekend invita a fare un passo indietro e osservare meglio una situazione. Una risposta arriverà, ma forse nei tempi che non nei tempi che vorresti, quindi devi attendere. Per te rallenta ogni tanto, può essere il modo migliore per ripartire più forte dopo. Eh sì, ti dicono così perché vorrebbero che tu non rischiassi nel weekend, hai capito, Jenny? Devi stare stai a bocce ferme, Jenny, non muovere assolutamente niente. C'è W Sound, J Balvin, The Drums, Godzilla.

l'unico semaforo rosso che ci è arrivato fino adesso in questa... Adesso abbiamo Dani, che però è al femminile. Dani, giusto Gianluca? 8 di luglio, segno del cancro. Dani, semaforo verde. Dani, c'è aria di movimento, una persona, una situazione potrebbe riportarti entusiasmo e farti vedere le cose da una prospettiva diversa. Weekend favorevole per le nuove iniziative, quindi semaforo assolutamente verde per te. Per questo verde invita praticamente a uscire un po' dalla comfort zone e seguire le emozioni, quindi semaforo assolutamente. Dani, semaforo verde. C'è Christian, 2 dicembre, segno del Sagittario, semaforo giallo. Un weekend con qualche sorpresa dietro l'angolo, un cambio di programma potrebbe inizialmente spiazzarti, ma poi rivelarsi una buona scelta. Per te il segreto sarà non voler controllare tutto, ma lasciarsi guidare dagli eventi. Facciamo ancora uno in chiusura e andiamo a vedere che cosa dice il semaforo per Chiara. Lei del 27 di febbraio, segno dei Pesci, semaforo verde. Chiara, il weekend porta una bella energia, un messaggio, un incontro, una piccola occasione potrebbe arrivare proprio quando meno te l'aspetti. Per te questo verde parla di intuito, ascoltare quella sensazione potrebbe essere la scelta giusta. Quindi Chiara, buon weekend anche per te, mi dispiace solamente per Jenny. Oh, l'unico semaforo rosso, però va anche così, bisogna stare fermi intanto. Noi invece non ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista Club Privé dopo la pausa.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Tanto vita!

0: passato, brano del presente. A proposito di presente, non è mai stato così presente come in questi giorni Igor Pezzi all'interno di Radio Company.
1: Sì, esatto.
0: Perché esatto. Non hai le stesse sembianze praticamente, ti dicevo prima, della nostra rapisarda.
1: No, vabbè, stamattina ero al posto suo, beh, io c'ho la barba, lei no, per esempio.
0: Sei sicuro?
1: Beh, no, se almeno se non ha lasciato la barba.
0: Sai che con Viviana abbiamo scherzato.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao, salutiamo, visto che è in vacanza. E quindi ti sei fatto il doppio, cioè stamattina avevi il pubblico mattutino e stasera
1: mi sono fatto la doppietta, capito?
0: Va bene, con tutti gli amici di Radio Company che seguiranno Igor Pezzi anche stasera con Cose da Pezzi, penso che avrà 2, 3, 4, 5, 6, 7 argomenti, insomma.
1: Sì, più o meno, cioè come sempre. Sono anche gli autori che hanno lavorato anche stasera. Però tra l'altro per me sarà l'ultima.
0: Beh, non dirlo così.
1: No, nel senso.
0: Non dirlo così, non no. Si sa mai. Io so che quando si esce dall'emittente non si sa mai se si rientra. Però...
1: No, però in quel senso, che dopo poi riprenderò il 31 di.
0: Ah, sì. Ok. Quindi ti prendi la pausa estiva. Non sei come noi che andiamo avanti.
1: Quest'anno no.
0: Vabbè, quindi ultima puntata di Igor Pezzi con le sue cose da pezzi per questa stagione. Per poi questa ricomincerà stagione. In quella autunnale. Credo che comunque. Sì, credo, non si sa mai
1: della vita, certo.
0: Un buon weekend ragazzi, ci ritroviamo invece la prossima settimana sempre con tutti in lista,
1: ti mando
0: club
1: un messaggio
0: privé,
1: sì.
0: Tutti in lista club privé dalle 18 alle 20, quello non manca mai, anche d'estate siamo qui. Grazie a Gianluca Pacini, saluti a io. Ciao
2: Radio Company, tutti in lista club privé,
0: le 20 e un minuto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: state tranquilli. No, non facciamoci, dagli il ciuccetto, dagli il ciuccetto. Non c'è niente da piangere. State tranquilli, state sereni. Intanto ci godiamo la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi
0: e con Gianluca Baccini. Buonasera, buonasera dagli studi centrali di Radio Company. Buonasera a tutti. Ah, senti, senti che bel profumino di vacanza che c'è, che qua nell'aria. Oggi tutti, da stamattina a stasera, i colleghi mi hanno maledetto, Pacini. Ma perché, scusa? Che cosa ho fatto mai di male io? Non voglio, cioè, non lo so.
2: E perché vai in ferie?
0: Ma no, facciamo così, verrò a trovarvi. Verrò a trovarvi, capito? Allora, cari amici, io, cioè, mi mancherete, lo dico già adesso, non è per svelenare nessuno, non è per... Però mi mancherete, cioè, non lo so. Io ho proposto però a Pacini di fare delle dirette Instagram d'estate, ormai nel mese che insomma arriverà. Cosa dici, facciamo delle dirette nostre?
3: Va bene, dalla Grecia.
0: Dalla Grecia, sì, ma anche col profilo della radio proprio. Facciamo da proprio Instagram, ok. Allora, che si farà stasera? Beh, sarà una serata di saluti fondamentalmente, ma gli argomenti ci sono anche questa sera, perché insomma fino alle 10 staremo insieme, quindi insomma pronti, tutto quanto. La cosa bella invece è che anche lui vuole salutarci e sto parlando dello sciamano. Ha un consiglio stasera incredibile, secondo me molto bello. Io proprio vi invito ad ascoltarlo bene, quindi fermatevi se state in mezzo alla confusione, fermate chi sta parlando, guarda, concentratevi, perché il messaggio, o meglio insomma il consiglio che vuole dare stasera è molto ma molto profondo, molto profondo. E allora linea come sempre allo sciamano.
4: La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli.

0: pezzi, arrivano già i primi messaggi di saluti. Buone vacanze da Mattia, fammi sapere quando ci possiamo rivedere in diretta. Dal 31 di agosto. E allora, siccome non abbiamo deciso quale argomento faremo con voi stasera, perché ancora non l'abbiamo deciso, abbiamo ordinato la pizza, abbiamo ordinato la birra, abbiamo ordinato il prosecco, lo sprizzato, facciamo una festa stasera.
1: Il prosecco
0: ci siamo.
1: No, quello non l'ho ordinato.
0: Allora hai ordinato il prosecco? Ma no, come no?
1: Io ho ordinato solo due birre e due pizze.
0: Ah, solo due birrette e basta? Sì. Vabbè, ci facciamo due birrette stasera. Allora, signori, non abbiamo deciso, quindi facciamo così, Pacini. Ce la prendiamo un po' calma stasera, la prima parte. So che tu non vuoi perché hai lavorato tantissimo anche oggi, ci sono tanti argomenti, però facciamo così. Facciamoci i saluti, messaggi di saluti, buone vacanze. Diamoci le buone vacanze, ok? Almeno chi può, chi va, ok? Allora il 333-2688-688, facciamoci le buone vacanze in qualche modo. E inventatevi voi il messaggio, siete creativi, va bene? Ok, a tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
3: Tanto vita.

0: I violini di J'adore, ormai sono diventati i violini di J'adore. Nico Haynes, Fabio De Magistris, questa Radio Company, buonasera ancora. Sono le cose da pezzi. The last day, the last night, the last punto. Igor Pezzi, Gianluca Faggini, allora siamo pronti per partire ufficialmente col programma. Abbiamo fatto tutti i nostri inizi, ci siamo riposati e ora partiamo con questa notizia che secondo me vi potrebbe interessare parecchio. Mi piace, a me piace. Stiamo parlando di restauri o sostituzioni, cioè il fatto che potete anche restaurare qualche cosa e sta andando sempre più di moda. Siamo nell'era nella quale cambiamo facilmente una t-shirt, il telefono lo cambiamo spesso, il paio di scarpe, però siamo anche negli anni nel quale le aziende di restauro stanno registrando un boom di lavoro, quindi vuol dire che c'è molta gente che vuole restaurare, quindi non buttare via, non sostituire, restaurare quello che hanno magari a casa, un vecchio tavolo, una vecchia bici. Io ho appena restaurato per esempio un motorino per mio figlio ancora non ha l'età per andare, però intanto gli ho fatto capire delle cose, che ne so, tempo fa ho portato a casa un grammofono, ma questo è per il piacere di avere gli oggetti vintage. Ma il fatto di non andare a sostituire facilmente delle cose che hanno, diciamo, delle storie, che hanno un tempo, ma bensì restaurarle, ravvivarle, farle ritornare praticamente quasi nuove. Questo perché? Perché un tavolo vecchio, che ne so, il vecchio tavolo del falegname, il vecchio tavolo della nonna della cucina, ha dei segni, inevitabile che non abbia segni di usura, segni qualche pezzo mezzo rotto perché è cascato qualcosa, una pentola che ha bruciato un pezzo. Raccontano segni di vita, raccontano passaggi di gente che ha vissuto, è storia quella cosa lì, quindi è una cosa che, diciamo così, difetti che ne aumentano il valore, specialmente affettivo. La mia domanda è molto semplice: che cos'è, qual è l'oggetto che non vorreste mai sostituire a casa vostra, che non avete mai sostituito? Qual è quell'oggetto? Al 3332 688 688. In questo caso gli psicologi parlano di memoria emotiva degli oggetti. Capito, Pacini? C'è qualcosa di vecchio che tu hai, tranne te, che non vorresti mai buttare via perché sei legato in modo affettivo a questo oggetto, a questa cosa che racconta per te una storia. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dichiarare?
1: Sì, un crocifisso in legno.
0: Ah, ok. Che risale? A quanti tempi? Quanto tempo ha più o meno?
1: Non credo tantissimi anni, ma più che altro perché apparteneva a un mio amico.
0: Ecco, cioè, avete visto, questo è un classico esempio, una storia che insomma racconta tratti di vita vissuti. Insomma, qual è quell'oggetto che avete a casa, nella cantina, nella taverna, nella sala, nella cucina, nel bagno, nella camera, dove volete, nel giardino, che non vorreste mai sostituire per nulla al mondo? Al 3332 688 688 aspettiamo naturalmente i vostri messaggi.

0: Siena Spyro, Material Lover, questa è Radio Company. Allora, per meglio oggetti da cucito di mamma e nonna, tipo il ditale e l'uovo per i calzini. Stiamo parlando degli oggetti che mai andresti a sostituire, mentre stiamo vivendo in un'era dove è facile sostituire tutto: telefoni, scarpe, chi può anche auto, t-shirt e quant'altro. Però ci sono degli oggetti, spesso di una volta, spesso hanno tanti anni, sono legati a qualche appunto legame affettivo, e non solo per questo, ma proprio per il piacere di averlo, alcuni anche pensano di restaurarlo anziché sostituirlo. E quindi la mia domanda è: che cos'è, qual è l'oggetto che non vorreste mai sostituire? Francesca mi dice il ditale e l'uovo per i calzini. Ricordo questa scatola di legno di mia mamma, dove nei cassettini più alti, una scatola di legno piccola dove c'era tutto, diciamo, l'affarserio per il cucito, c'era il ditale per non pungersi il dito e c'era questo uovo di legno. Dicevo: mamma, cosa c'è per questa roba? Questo qua è per i calzini, perché una volta si cucivano i calzini, ora cosa facciamo noi? Li buttiamo via probabilmente i calzini. Mamma mia. Poi ho ancora il martello di mio nonno, si chiama Gianni da Padova, avrà più di 70 anni, ogni volta che devo piantare un chiodo prendo quello, ne avrò comprati altri 3, ma nessuno mi dà la stessa sensazione di solidità. Avete visto? Che meraviglia. Qual è l'oggetto quindi vintage o comunque antico che non vorreste mai sostituire a casa vostra? 3332 688 688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto companiversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè,
3: comunque,
2: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: sarà con Good Old Days su Company. Cos'è che non buttate mai via? Quindi ci ha scritto il re dei panifici, il dottor Vazzoler, il re dei panifici del Triveneto: non butto mai via una tradizione. Ma che bello! Ma no, vabbè, ma lì c'è, cioè, la tradizione del pane ormai è millenaria, peraltro, quindi è meraviglioso. Grazie, grazie mille, grazie mille. Come sempre, da settembre, se vuoi, qualche baguette. Metto per me qualche rosetta, qualche pagnottona grande, mi raccomando, noi qua l'aspettiamo.
1: Ce l'ho fic dentro il sacchetto. Guarda, se torno dentro i pomeriggi ci faccio trovare un filoncino speciale.
0: Ma perché?
1: Fan peso e tanto.
2: Allora torno nel pomeriggio.
0: Grazie, grazie mille. Da Fantozzi contro tutti, se non mi sbaglio, Diego Battantuona, la scena del panificio del panettiere, meraviglioso. Vabbè, andiamo avanti ancora con i messaggi. Non butterei mai via la scure del mio bisnonno. È passata prima a mio padre e adesso al mio compagno. La scure, io ho chiesto perché non sapevo, è una spaccalegna, un'ascia per spaccare la legna, e addirittura insieme al ceppo dove si spaccava la legna. Ma questo ceppo quanti anni ha? Cioè, quindi è tantissimi. Hai presente cos'è il ceppo? Dove metti la legna sopra, si spacca la legna con l'ascia. Hai presente? Mai visto il film di Celentano? Il ragazzo di... Sì? Ok, perfetto. No, bisbetico domato quello è. Vabbè, allora, ancora avanti con i messaggi, visto che ci siamo. Che cos'è che non buttereste mai via? Che cos'è che non sostituireste mai nella vostra vita? Al 333 2688 688.

0: Ma jam su Company. Davide, io lo sapevo perché vi sto facendo una domanda stasera sul fatto che ormai gli oggetti non vengono cambiati, non vengono diciamo sostituiti, ma piuttosto quelli magari di una volta vengono conservati e anche restaurati. I psicologi parlano di memoria emotiva dagli oggetti e io vi ho chiesto che cos'è quell'oggetto antico che non vorreste mai sostituire. Davide mi scrive: non butterei mai via mia moglie. Scusa. Allora, e poi continua il messaggio: una sistemata, una ricondizionata ed è meglio di prima, almeno è già rodata. Ovviamente si scherza, buone ferie, ciao Davide. Naturalmente scherziamo anche noi. Poi messaggio da parte di Lorenzo: la cosa vintage da cui non mi separo mai è il coltellino svizzero del mio nonno che uso quotidianamente. Bella anche questa scena, meravigliosa. Poi vi racconto anch'io una che conservo con molto affetto. Conservo un vecchio carionne di mia mamma che la metteva sul comodino quando ero piccola. Immagino sia metà in ceramica e metà in stoffa, perché al tempo era così. Non butterei mai via la moca dei miei genitori. Luca da Treviso: è un po' nerita, il manico è stato sostituito ben due volte, però il caffè ne esce ancora buono, migliore al mondo assolutamente. La coppetta della nonna fatta uncinetto, anzi della bisnonna, sarà un po' fuori moda, però d'inverno c'è sempre lei che mi riscalda e per me sembra un abbraccio proprio della mia bisnonna. Poi ho ancora una sveglia a carica manuale, fa un tic tac che si sente in tutta la stanza, ma è sempre quel rumore, faccio fatica ad addormentarmi, ma senza quel rumore faccio fatica ad addormentarmi. Roberto: io per esempio conservo una bistecchiera molto vecchia, un giorno il mio nonno materno la raccolse in mezzo ai campi, su una stradina, sul ciglio della strada, era stata proprio così buttata, e questa bistecchiera la porto a casa, insomma, la lavò, insomma tutto qua. Mia nonna fece bistecche per mia mamma e mio zio, poi mia nonna continuò a fare bistecche per me, e quando mia nonna morì in famiglia dissi: quella là è mia, non ci sono tribunali o avvocati che tengono, la bistecchiera è mia, appunto. E sto continuando ancora a cucinare per mio figlio, quindi questa è un'altra cosa, diciamo, molto bella secondo me. Ciao, io non mi separerei mai dal mio stereo Pioneer, mamma mia. Sono quelli multimodulo, no? Che fanno queste colonne giganti che sembravano dei grattacieli. Vedendo così siamo tra gli anni 80 e gli anni 90 più o meno. Poi un altro messaggio: non butterei mai le mie vecchie scarpe da basket firmate da un giocatore dell'NBA. Ciao da Daniel. E anche questo è importante. Molto bello, molto bello. Allora, c'è ancora spazio per dei messaggi, Pacini? Forse sì, forse no. Siamo, beh, allora 333 2688 688. In questa che è l'ultima serata delle cose da pezzi prima delle vacanze, dite qual è l'oggetto che non buttereste mai via, che non andreste mai a sostituire, che magari avete restaurato. Tra poco
1: cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Abbiamo concluso la puntata di questa sera, la puntata di questa settimana e la puntata di questa stagione, che è la seconda per quanto ci riguarda, caro Gianluca Pacini. Iniziamo 2 anni fa, se ti ricordi, quasi per caso, e il 31 invece di agosto partirà la nostra terza avventura, la terza stagione, insieme con tutti naturalmente.
1: Pensa te,
0: tre anni che stiamo insieme, l'anno perfetto, l'anno della crisi è il 7º, so, abbiamo ancora tempo, no? Giusto, allora ringraziamo tutti, che noi facciamo una pausa per motivi di palinsesto estivo, non perché ci vogliamo fermare, semplicemente funziona in questo modo. Quindi saremo pronti e più carichi il 31 di agosto a ripartire. Quindi un grazie a te soprattutto, che mi hai supportato, grazie mille.
1: Sei il numero uno, Ciccio.
0: Fai buone vacanze, eh. Ah no, ops, scusa, le faccio io per te.
1: Vabbè dai, 15 giorni vado anch'io.
0: Ah sì, dov'è che vai in vacanza?
1: In Grecia.
0: In Grecia, io invece andrò a Londra. Dopo
1: sì,
0: agosto,
1: basta, è solo 4 giorni.
0: Vabbè, però meglio di niente, voglio dire. Scusate. Allora, invece voi passate una bellissima estate, un buon agosto, un bel ferragosto, e ci ritroveremo sicuramente. Di tanto in tanto tornerò in onda lo stesso, ci sono i weekend, quindi ci sono comunque. Va bene, un grazie a tutti di cuore, un bacio, vi voglio bene veramente. Un bacio, un abbraccio. Ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Padova.
10: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
11: Questa è Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show, appuntamento classico per chi ama i suoni, i successi degli anni 90, il venerdì, notte del sabato, in versione rewind, quasi mattina. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è in console DJ Nick, pronti per partire con la voce di Dylan Carroll, il progetto di Brother in the Rhythm, con Such a Good Feeling del 91 su Island Records.
10: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Giramatte. Noi tra un po' ritorniamo ancora alla produzione italiana per X-Static.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Questa è la Radio Company, suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Questo è il nostro appuntamento oramai classico del venerdì e del sabato per ascoltare e ballare, perché no, anche i successi degli anni 90. Come già preannunciato, Ecstatic, la voce è quella di Cristina D'Ore con Move Me Up del 95 su UMM.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.